0: Oremos. Deus, qui uius diei venerandam sanctamque laetitiam in apostolorum Petri et Pauli solemnitate tribuisti, da ecclesiae tue eorum
1: in omnibus... Dio, che ci doni la grande gioia di celebrare in questo giorno la solennità dei santi Pietro e Paolo, fa che la tua Chiesa segua sempre l'insegnamento degli Apostoli, dai quali ha ricevuto il primo annuncio della fede. E ora inizio la liturgia della parola.
2: És most elkezdjük a liturgiát.

0: Ed ora insieme acclamiamo
1: Most
0: al Signore che ci parlerà
1: col
0: suo Vangelo.
1: Hallgatjuk
0: con
1: meg
0: il canto dell'Alleluia.
1: Az Úr szavait, a Halleluja énekkel,
0: tratto oggi
1: az evangélium hirdetése Máté evangéliumából,
0: dell'apostolo Pietro.
1: Péter apostol hitvallását.

0: E ora inizio la preghiera dei fedeli.
1: Sorelle, sostenuti dall'intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo, che hanno testimoniato con la vita la novità del Vangelo di Cristo, eleviamo al Padre le nostre suppliche per la Chiesa e per il mondo intero.
2: Az egyház és az egész világ számára legyenek ő örökké követő példa.
0: Preghiamo per il popolo santo di Dio.
2: Imádkozzunk.
0: Il Signore degli Apostoli sostenga Papa Leone nel presiedere la Chiesa nella carità. Confermi nel loro servizio i vescovi, i presbiteri e i diaconi e faccia crescere nella concordia il popolo che si è acquistato con la sua croce.

0: Preghiamo per i nuovi arcivescovi metropoliti.
1: Az új metropolita érsekek.
0: Il pastore grande delle pecore rinsaldi i nuovi metropoliti nella comunione con il successore di Pietro, avvolga il loro ministero con il vincolo della carità e li confermi nella sollecitudine pastorale per il gregge.
1: Egyesítsék erőiket, vezessék jó pásztorként a nyájukat, tegyenek töretlen hitet.
0: Preghiamo per quanti lavorano per costruire la pace.
1: Munkáért. Legfőbb céljuk a béke.
0: Il giudice della storia ispiri nella Chiesa e nel mondo persone di pace, doni la forza di annunciare l'amore come unica via per raggiungere la concordia e rafforzi il dialogo e la solidarietà tra i popoli.
1: A solidaritást, a közösséget a világ népei között.
0: Oremus pro evangelii missionaris. Preghiamo per i missionari del Vangelo.
1: Imatkozzunk az evangelium missionarisui.
0: L'inviato del Padre. Ravvivi l'opera dei testimoni del Vangelo.
1: Atyám,
0: susciti annunciatori autentici della sua parola e doni a tutti il coraggio e il fondamento della fede.
1: Bátorságot és a hit erejét, hogy arra hagyatkozhassanak.

0: Preghiamo per quanti partecipano a questa Eucaristia.
1: Mindazokért, akik részt vesznek.
0: L'agnello immolato e vivente sorregga con il suo amore coloro che si nutrono del pane del cielo, rafforzi l'unità del suo gregge e doni a tutti la perseveranza in una vita santa.
1: A kitartást és az eltökéltséget egy szenthez méltó életért.
2: Padre, che hai voluto edificare la tua chiesa sulla testimonianza evangelica degli apostoli Pietro e Paolo. Ascolta la nostra preghiera e conferma in noi la fede perché generati a vita nuova nel tuo spirito. Sentiamo l'urgenza di annunciare la presenza nel mondo del tuo regno di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
0: E con l'orazione conclusiva di Papa Leone alla preghiera universale si conclude anche la liturgia della parola e con il canto veniamo introdotti nella liturgia eucaristica, il canto di offertorio tratto dal Salmo 44. Li farai principi di tutta la terra, si ricorderanno del tuo nome, Signore, per tutte le generazioni.
1: Istenünk, hallgass meg hitből fakadó kéréseinket, és teljesíts reményünket.
0: Hisszük
1: és reméljük, hogy ami javunkra válik, azt megadod nekünk. Krisztus, ami Urunk által.

0: e la processione offertoriale ha raggiunto l'altare della confessione. Ora si porta a Pavaleone XIV perché possa ricevere i doni appunto per la celebrazione dell'Eucaristia, nutrendoci di Gesù, Agnello Immolato, come abbiamo pregato nell'ultima intenzione della preghiera universale, possiamo tutti noi sentirci rafforzati nell'unità ed avere la perseveranza in una vita santa, sapendo testimoniare anche noi il Signore con la nostra vita, come hanno fatto gli apostoli Pietro e Paolo, fino all'effusione del sangue. Pietro, qui, sul Colle Vaticano, nel circo di Nerone, a poca distanza di dove ora ci troviamo, dove sorge la sua tomba, sotto l'altare della confessione, e Paolo, sulla via Laurentina, nella località oggi nota come le Tre Fontane. Pietro, crocefisso a testa in giù, come la tradizione ci ricorda. Paolo,
1: itt kell emlékeznünk a hagyományokra,
0: da cittadino romano,
1: itt kell emlékeznünk
0: con il
1: Péterre,
0: taglio della testa.
1: Párra. Akár római polgárok vagyunk, akár a világ másik.

0: ha offerto il pane e il vino che tra poco diventeranno sull'altare corpo e sangue di Cristo,
1: kenyeret és
0: e con
1: bort
0: il profumo dell'incenso, ora
1: ezek Krisztus teste és vére,
0: le offerte,
1: most
0: l'altare e il
1: a tömjénnel dicsőíti
0: Ricordiamo
1: és megáldja az adományokat.
0: Che sono presenti in basilica.
1: A bazilikában
0: 5500
1: jelenleg
0: persone,
1: 5500 hívő foglal helyet.
0: Ai concelebranti.
1: A mesnyi.

0: e con il triplice Amen che suggella la dossologia del per Cristo con Cristo in Cristo, si conclude anche la preghiera eucaristica terza e veniamo introdotti nei riti di comunione con la preghiera dei figli, il Padre nostro.
1: Örökkévalónak veszünk.

0: E il diacono ci invita a scambiarci il segno fraterno della pace.
1: Arra kér mindenkit.
0: Quella pace che il Signore Gesù ha realizzato con l'effusione del suo sangue, riconciliandoci con il Padre e tra di noi, grazie alla sua croce, la sua morte e resurrezione.
1: Megosszák.
0: E abbiamo visto Papa Leone scambiare anche l'abbraccio di pace
1: Papát,
0: con l'inviato del patriarca di Costantinopoli,
1: a Konstantinápolyi patriarkátus képviselőit,
0: sua eminenza Emmanuel.
1: Ő eminenciáját, Emmanuelt.

0: e ci prepariamo insieme alla Santa Comunione, acclamando al Signore, l'Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo e ci dona così la pace.
1: A mise következő lépésére.

0: e la Schola Cantorum ci accompagna con l'antifona di comunione, con la professione di fede di Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, mentre le strofe sono tratte dal Salmo 22, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
1: Az ének hangjaival a szent áldozás szertartását kísérjük végig.

0: Oremus. Da nobis Domine, hoc sacramento refectis.
1: Nutriti da questo sacramento, noi ti preghiamo, Signore, fa che viviamo nella Tua Chiesa perseveranti nello spezzare il pane e nell'insegnamento degli Apostoli, per formare saldi nel Tuo amore un cuore solo e un'anima sola.
2: Krisztus, a mi Urunk által.

0: E ora la benedizione solenne in questo giorno.
1: Most.
0: Solennità degli apostoli Pietro e Paolo.
1: Péter és Pál ünnepélyes megáldása következik.

0: Benedicat vos omnipotens Deus, qui in beati Petri
1: confessione. Dio onnipotente che ha fondato la Chiesa sulla fede dell'Apostolo Pietro, vi renda saldi nell'adesione a Cristo e vi colmi della sua benedizione. Dio, che ci ha illuminato con la predicazione di San Paolo, vi insegni con l'esempio dell'Apostolo a condurre a Cristo i fratelli. Pietro con il potere delle chiavi, Paolo con la sua parola intercedono per noi e ci accompagnano a quella pace che essi hanno raggiunto con il martirio della croce e della spada.
2: Szent Péter kulcsai, Szent Pál szavai és mindkettőjük közben járására vezessen el minnyájunkat mennyei hazánkba, ahová már boldogan eljutott Péter a kereszt és Pál a kard által.

0: E ora la Schola Cantorum ci invita a fare una preghiera proprio per il successore di Pietro, per Papa Leone.
1: Imára szólítanak fel bennünket együtt.
0: Il Signore vegli su di lui, lo faccia vivere beato sulla terra, non lo abbandoni in preda ai suoi nemici.
1: És a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, és maradjon veletek minden.

0: e vediamo la processione finale snodarsi all'interno della Basilica di San Pietro. Mentre il Santo Padre con accanto il delegato dal Patriarcato di Costantinopoli per prendere parte a questa celebrazione, Sua Eminenza Emmanuel, insieme con Papa Leone, scendono dinanzi alla tomba di Pietro e sostano insieme in preghiera.
1: Péter sírja elé, ahol közösen imádkoznak.

0: Ed ora il Santo Padre risale.
1: Most a Szent Atya lassan,
0: dopo aver pregato insieme appunto a Sua Eminenza Emmanuel, metropolita di Calcedonia, che guida la delegazione del Patriarcato di Costantinopoli inviata da Sua Santità Bartolomeo,
1: Constantinopoli Patriarchátust
0: risalgono
1: képviselő delegációt vezeti.
0: Salutandosi ora,
1: most elköszönnek egymástól.
0: Questa nostra diretta dalla Basilica di San Pietro.
1: Lezárul élő közvetítésünk a Szent Péter Bazilikából.
0: E vediamo il Santo Padre che
1: láthatjuk, ahogy a Szent Atya
0: della confessione lassan
1: távolodik
0: dell'Apostolo Pietro.
1: A confessió oltártól.
0: Si conclude così questa diretta dalla Basilica di San Pietro in Vaticano per la solenne celebrazione della Messa nella solennità degli Apostoli Pietro e Paolo, presieduta
1: Szent Péter és Szent Pál tiszteletére
0: da Sua Santità Papa Leone XIV.
1: Vezetésével
0: ancora un istante il Papa si ferma
1: még egy rövid ideig
0: alla statua
1: a Pápa megáll
0: dell'Apostolo Pietro, che in Péter occasione proprio di questa
1: előtt
0: solennità viene rivestita con la tiara e
1: a mai ünnepség alkalmából
0: liturgici rossi propri della solennità.
1: A vörös színű köpennyel, amely a mai ünnepélyes misének a színe.
0: E dopo aver baciato il piede della statua dell'Apostolo Pietro,
1: Szent Péter apostol lábát,
0: la navata centrale per lasciare la basilica stessa.
1: Lassan.
0: Un saluto cordiale a tutti voi che ci avete seguito prendendo parte halad, a questa diretta attraverso il canale della diretta Facebook,
1: tartott,
0: canale YouTube,
1: a YouTube
0: attraverso appunto a Facebook i consueti Radio Vaticana, Vatican News, Vatican Media,
1: Vaticani
0: come
1: radio,
0: le radio
1: Vatican
0: a noi collegate,
1: News,
0: Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, MEP Radio FM Lazio e Umbria, Radio Condivisione Palermo e in Blu Radio. Un ringraziamento a Damiano Caprio per l'assistenza tecnica dalla regia. Facciamo nostre le parole del Santo Padre a conclusione di questa omelia nel vivere questa solennità degli Apostoli Pietro e Paolo. Ha detto il Papa, preghiamo i Santi Pietro e Paolo perché ci sostengano nel cammino della comunione sulle orme del Salvatore. È la strada che lui ha tracciato, ciò per cui ha pregato il Padre nell'ultima cena, la meta alla quale ci ha insegnato ad anelare con fiduciosa speranza.
1: Siano
0: questi anche i sentimenti con cui noi viviamo questa giornata di festa.
1: Gondolatokkal
0: buon proseguimento di giornata dal vostro Don Massimo Tellan. Laudetur
1: Jézus
0: Krisztus.
1: Szeretnék önöktől elköszönni. Laudetur Jézus Krisztus.